Abbandonato su una strada d'estate, cammino sotto il sole e piango senza farmi scoprire. E penso solo ad andarmene via, a fuggire questa malattia che si chiama malinconia. E di ricordi come diavoli blues mi circondano sempre di più. Mi annebbia la mente, mi sbranano il cuore, e della tristezza ora conosco il colore. E in mano stringo ancora la tua fotografia, ma vorrei scappare da questa malattia che si chiama vita mia.

0: può aiutare. Quando si ama, si soffre da soli. Non c'è niente che si può fare. Quando l'amore ha invertito i suoi poli, vorrei scappare, andarmene via. Vorrei fuggire da questa malattia. Vorrei scappare, andarmene via. Vorrei fuggire da questa malattia. Invece poi resto a piangere sulla tua fotografia. Sì. Poi resto solo a piangere sulla tua fotografia. Poi resto solo a piangere sulla tua fotografia.
1: Quattro cani per strada.

Now, ladies and gentlemen, it's time to catch up with the Beatles and the Tannin. Non passo molto tempo prima che altri si unissero al complesso e altrettanto rapidamente lo lasciavo. Sarebbe impossibile elencarli tutti, perché alcuni resteranno solo per una prova o un concerto. La formazione varivava costantemente. Di sicuro il primo acquisto fu Bill Smith, che era in classe con loro alla Quarry Bank e suonava il T-chest bass. Transitarono per la prima formazione anche Rod Davis banjo, Eric Griffiths chitarra, Len Gary, Ivan Vaughan, Nigel Wally altri bassist e Colin Hampton batteria. John Lennon era il chitarrista e in quanto leader anche il cantante, mentre Pete Shotton suonò per un breve periodo il washboard. La prima esibizione non documenti si svolsero principalmente in occasione di feste di amici e competizioni per il gruppo Skiffle, dette Tenapenny, perché peccando un penny si ascoltavano 10 complessi. Che nei mesi del boom si tenevano praticamente in ogni barile a salo di ballo. Si iscrissero anche a un concorso per nuovo talenti indetto dal signor fabbricante di stelle Carol Levis al Empire Teatro di Liverpool, ma falliranno miseramente, non superano neppure l'edizione iniziale. Sabato 6 luglio 1947, mentre suonavano alla festa estera della parrocchia di San Peter a Wharton, grazie all'intercessione della madre di Pete, i quarrymen vennero notati da James Paul McCartney. Un paffuto quindicenne alla vicina Allerton. Quel giorno venne gettato il seme di un sodalizio che avrebbe scosso il mondo dallo spettacolo John Lennon e Paul McCartney. Paul era figlio di un musicista nel primo anni 1920. Suo padre Jim dirigeva una formazione locale, la Jim Max Jazz Band, e inizialmente aveva studiato il piano e la tromba, ma dopo aver assistito a un concerto di Lonnie Donegan l'11 novembre 1946 al Empire di Liverpool, gli venne la visione della chitarra. Doveva essere uno di quei tipi che imparano alla svelta, quando quel giorno alla festa i quarrymen scesero dal palco
cominceranno a prepararsi per il ballo seriale del dopo festo nel salone della chiesa. Paul Afro, che è citato, è snocciolo davanti a loro la sua versione di 2020 Flight Rock di Eddie Cochran. Dal poco uscita è di Bebop Lula di Gene Vincent. Erano due delle canzoni che John amava di più, ma non riusciva mai a ricordarne le parole, che sostituivo contesti di sua invenzione. Memorizzare le parole era una delle specialità di Paul, con fare compiacente. L'ha annotato su un foglio che passò al giovane Lennon. Come non bastasse, Paul si esibì poi per John e Eric Griffiths in una delle sue più recenti acquisizioni. Le arti del cuore.